non vedo bello, mi salgo, mi corro, ne combo con la smorro, lo piezo, ne caigo, il messaggio che traigo, respingo, ne lancio, ne come tolgo garbanzo, a mi nego.